0: Sí. Bo. Bo. Bo. Bolique. Rock and pop.
1: Tu sei solo una macchina per il fuori del fine e fare accesi di rock and pop. La macchina la bella aperta in un scotolo con l'altra di gomme rossa.
2: Moa?
1: È sua.
2: Moa?
1: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa!
0: Si parla. Si diceva. Tentazione.
1: C'è da spostare la macchina.
0: La disco.
1: C'è da spostare.